mi pavore java. Da cagnate della bruciarete, da stare con giumate di terzo maggiore, il giumate di maggiore. Ma di se è da rivisare le camere, non si è che a cuor moglie, è che a gemma, è che... Allora sono la smera, ci vengono già mi andati, e ti chiamo di che prende la faccia, perché la rispetta, e c'è per vedere, porca, c'è no, cannina.